0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Puledra impetuosa ti voglio sentire. Io dolce impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio, alla mattina,

il desiderio che sale al ritorno, dopo che ancora rimuore il giorno.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera. La tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie. Ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

senza meta, un anno era passato. Guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

used to.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Sometimes I lie, sometimes I convince.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Vent'anni fa le italiane e gli italiani sceglievano la Repubblica. Oggi il paese celebra il referendum del 2 giugno 46, l'inizio di una nuova stagione di libertà dopo le macerie del fascismo e della guerra. Un traguardo raggiunto grazie soprattutto alle donne. Nel GR le speranze e le emozioni di una di loro che quel giorno votò per la prima volta in una consultazione nazionale. Grosso bombardamento russo sull'Ucraina, 10 morti e decine di feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un massiccio attacco da parte di Mosca. Nonostante l'annuncio di Trump di una tregua parziale in Libano, ancora scambio a fuoco tra Israele ed Hezbollah, per ora Netanyahu ha accettato di non attaccare Beirut. Proprio per la situazione in Libano, l'Iran ha minacciato di far saltare negoziato e tregua con gli Stati Uniti. Centri per il rimpatrio nei paesi terzi e azioni di polizia in stile ICE. Sui migranti l'Europa va ancora più a destra, ha trovato l'accordo sul nuovo regolamento che restringe il diritto d'asilo. Esulta la Lega, Meloni pronta a rilanciare il modello Albania. Le 8:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. 80 anni fa, con un referendum, le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica con circa 12 milioni 700 mila voti contro i 10 milioni 700 mila per la monarchia.
3: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. Sei anni fa Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica.
2: Determinanti furono i voti delle donne che per la prima volta esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale. Questa mattina apriamo il nostro giornale radio con una preziosa testimonianza, quella di una signora che oggi ha 106 anni e quel giorno andò a votare e votò per la Repubblica. Si chiama Maria Bianchi, è nata il 1 ottobre del 1920, nel 1946 aveva dunque 26 anni. Ai tempi viveva a Cerano, piccolo paesino in provincia di Novara, dove faceva l'operaia e la mondina. In quello stesso 2 giugno si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente. Maria votò per il PC perché suo papà era comunista, non aveva voluto fare la tessera del fascio e infatti era dovuto andare a lavorare in Francia. La testimonianza, di cui trovate uno stralcio più esteso sul nostro sito, è stata raccolta dalla nipote, la giornalista Margherita Aina. Ma sentiamo la signora Maria Bianchi.
4: Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta, ero contenta che era cambiato il mondo, capito? Che qualcosa avevamo anche noi donne da dire, poi comandavano tutti gli uomini, le donne, ma col voto abbiamo cambiato tanto anche noi, cioè, perché poi sono più le donne che gli uomini, infatti i voti sono arrivati più delle donne, sì, che degli uomini, e no, per la Repubblica. La maggior parte ha votato per la Repubblica, perché era la prima volta che si faceva. Poi finita la guerra, avevamo qualche cosa, come dire, se noi votiamo adesso la guerra non viene più. È quello che si spingeva. Poi venivano i comizi e andavamo a sentire i comizi, poi si andava anche in chiesa, poi lì noi andavamo in fabbrica.
5: Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
4: Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, ma d'altro no. La classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato.
5: Ma se ne parlava?
4: Sì.
2: Le donne avevano votato pochi mesi prima in una tornata di elezioni amministrative, ma il 2 giugno con il voto a livello nazionale si arrivò finalmente a una conquista a lungo ostacolata. Sentiamo la professoressa Barbara Bracco, storica dell'Università di Milano Bicocca e co-conduttrice della nostra trasmissione. Ma che storia è questa?
6: All'epoca il mondo politico era abbastanza preoccupato per l'ingresso massiccio delle donne nel corpo elettorale. Non ci dimentichiamo che oltre la metà di quei 25 milioni di cittadini italiani chiamati alle urne, oltre la metà erano donne, e questo, come dire, ribaltava, dava una scossa a quello che era il corpo elettorale e anche l'idea di che cosa, di chi fossero i titolari dei diritti. Esiste prima del 46 una storia molto tormentata, i tentativi di dare alle donne il diritto di voto, purtroppo sempre che si sono spenti nel nulla.
2: Nella giornata di oggi vi racconteremo le celebrazioni, in particolare quelle del Quirinale. Il presidente Mattarella ha voluto che questo 80° compleanno della Repubblica fosse un momento di larga partecipazione per le cittadini e i cittadini. Sentiamo ancora la professoressa Bracco sulla rilevanza di questo anniversario.
6: È un modo, così è stato e viene presentato, diciamo, l'80° come un'occasione per rinnovare il patto istituzionale, civile, culturale. Da qui le tante iniziative del Quirinale per ricordare appunto il voto del 2 giugno. Non dimentichiamo che è in corso un passaggio anche generazionale che ci porterà da qui a non molti anni a non avere più neanche un contatto diretto con gli avvenimenti della guerra e del referendum. È l'occasione per ricordare un momento unico nella nostra storia, irripetibile per certi versi, perché quel voto chiudeva una lunga fase della storia italiana, ma anche, e questo è un aspetto che è stato poco valorizzato nelle attuali celebrazioni, anche della vita europea e internazionale, un paese come il nostro che passava alla Repubblica.
2: Le 8:38 minuti, adesso le altre notizie, partendo dall'Ucraina. Una serie di attacchi russi sull'Ucraina ha fatto almeno 10 morti e diverse decine di feriti, colpite tra le altre Kiev, Dnipro, Kharkiv e Zaporizhia. La maggior parte del paese è ancora sotto allarme. Dal centro della capitale ucraina si sono alzate fiamme e colonne di fumo. Secondo le autorità locali sono stati danneggiati anche 2 edifici residenziali e un ospedale. Potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un nuovo grosso bombardamento da parte di Mosca. La scorsa settimana la Russia aveva minacciato di colpire i centri del potere a Kiev come rappresaglia per un attacco ucraino contro un dormitorio nel Donbass occupato. Droni ucraini avrebbero invece colpito sempre in queste ore un'altra raffineria di petrolio in territorio russo. Adesso la crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore ci sono stati ancora attacchi e scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah in Libano. Ieri sera Trump aveva parlato di un accordo di tregua tra le parti, ma il quadro è ancora molto confuso. Oltretutto, dalla situazione in Libano dipende la tenuta della tregua tra Iran e Stati Uniti. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, proviamo a fare un po' il punto, un po' di chiarezza sulle ultime ore.
7: Le ultime 24 ore sono state convulse, dando tutto il senso della complessità di questa crisi, e ricordiamo che lo scorso fine settimana c'era stato anche l'ennesimo scambio a fuoco tra Iran e Stati Uniti e un'ulteriore avanzata israeliana in Libano. Allora, le ultime 24 ore. Teheran prima ha ribadito come il Libano sia parte dell'accordo complessivo e ha poi ricordato come la tregua con gli americani possa anche saltare se Netanyahu appunto non si dovesse fermare. Secondo alcuni media iraniani, la Repubblica Islamica ha anche sospeso le comunicazioni con Washington e minacciato di allargare il blocco di Hormuz a Bab el Mandeb tra Mar Rosso e Golfo di Aden, un altro passaggio vitale per il commercio marittimo nella regione. Con migliaia di libanesi in fuga dalla zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, per paura di un attacco israeliano, ieri sera Trump ha parlato con Netanyahu e indirettamente con Hezbollah e poi, con la solita enfasi, ha annunciato che entrambe le parti hanno accettato di fermarsi. Trump con Netanyahu sarebbe stato molto duro, secondo Axios gli avrebbe detto: sei un pazzo, ti ho salvato io dalla prigione, cosa stai facendo? L'ambasciata americana a Beirut e il governo libanese hanno precisato: l'accordo prevederebbe solo niente attacchi israeliani su Beirut e stop agli spari di Hezbollah su Israele, escluso il sud del Libano, dove questa mattina ci sarebbero stati ancora attacchi. Israele ha anche comunicato di aver intercettato proiettili diretti sul nord del suo territorio. Insomma, sembra solo una pausa molto parziale.
2: Grazie Emanuele. Ieri, dopo la minaccia di Netanyahu di colpire la zona sud di Beirut, migliaia di persone si erano messe in fuga per l'ennesima volta. Don Carlo Giorgi è un sacerdote cattolico che vive a Beirut.
8: Guardi, la gente, non lo so, poi il Libano è composto da tante parti differenti, tanti gruppi socio-religiosi differenti, però in generale l'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese. Israele lo prende. È di tutti, ma non è dei libanesi. E la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace e si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce, per un motivo o per un altro, guerre e invasioni, e veramente la gente vuole veramente solo la pace. La situazione sta peggiorando in modo preoccupante, è un paese in ostaggio. In tutto questo devo dire che quello che facciamo di accogliere le persone è un ponte di pace e di dialogo, per cui nelle parrocchie e nelle scuole, e chiunque accolga apre la casa e crea dei ponti. Per esempio, noi accogliamo della gente con cui non avremmo mai pensato di vivere con una comunità musulmana in chiesa, è una cosa un po' strana, eppure si creano delle relazioni di amicizia, di fraternità, che sono un ponte di pace e che ci dicono che la pace è possibile.
2: Abbiamo detto che la situazione in Libano è parte importante del quadro generale in Medio Oriente. Abbiamo sentito come l'Iran abbia minacciato di far saltare tutto se Israele non dovesse fermare i suoi attacchi sul territorio libanese. Cerchiamo di capire ora la strategia iraniana nel servizio.
9: Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scambiati attacchi durante il fine settimana. La marina di Pasaran ha colpito con un missile da crociera un mercantile in rappresaglia per un attacco militare americano nel mare d'Oman contro la nave mercantile Lion Star, battente bandiera gambiana e diretta in Iran. L'attacco di Pasaran è avvenuto a circa 40 miglia nautiche a sud-est di Umqasr, in Iraq. Teheran insiste sul fatto che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra debba includere la fine dell'offensiva israeliana in Libano. I colloqui di pace tra Teheran e Washington sono in stallo. L'agenzia di stampa Nasanim ha citato la rottura del cessate il fuoco e gli scontri in Libano come motivi dell'interruzione del dialogo. A causa della battuta d'arresto dei colloqui di pace in Medio Oriente, i prezzi del petrolio ieri sono balzati in avanti, i mercati azionari hanno mostrato andamenti contrastanti. Le speranze di ulteriori progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono andate in fumo, e questo provoca un'impennata dei prezzi del petrolio, perché è possibile una nuova ondata di conflitto. Inoltre i mercati sanno che le scorte di petrolio si stanno esaurendo rapidamente, le ottimistiche previsioni sul ripristino delle forniture prevedevano la riapertura dello stretto di Hormuz entro giugno. Intanto le autorità libanesi hanno dichiarato che Hezbollah ha accettato una proposta americana per una cessazione reciproca degli attacchi, ma intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
2: Sui migranti l'Europa sempre più fortezza. Nella serata di ieri è stato trovato l'accordo sul nuovo regolamento rimpatri, prevede tutta una serie di misure che dovrebbero facilitare l'espulsione delle persone non in regola sul territorio europeo. Calpeste, diritti fondamentali delle persone, hanno protestato Verdi e socialisti europei che hanno criticato l'accordo. Esulta invece la Lega, il nuovo regolamento potrebbe rilanciare anche i centri in Albania costruiti dal governo italiano. Perché? Perché tra le misure previste dall'accordo c'è la possibilità per gli Stati membri di creare hub di rimpatrio in paesi terzi, ed ha anche la via libera ad azioni

0: patrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a occuparsi della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora l'intesa dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, dopodiché il regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l'applicazione immediata di alcuni elementi come return hubs, mentre altre disposizioni che richiedono misure preparatorie da parte dei 27 governi si applicheranno dopo un periodo transitorio di 12 mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: A largo della Calabria c'è stata una forte scossa di terremoto, il sisma di magnitudo 6.2 ed epicentro a 250 km di profondità è stato registrato a largo della costa tirrenica, circa 41 km da Cosenza. La scossa, avvertita in gran parte della regione, fino in Campania, in Puglia e in Sicilia. In alcune località i cittadini sono scesi in strada, la sala operativa della Protezione Civile ha iniziato a contattare i sindaci dell'area più vicina all'epicentro, al momento non si segnalano danni, ma i controlli sono ancora in corso. Mentre si stanno concentrando su due persone le indagini sull'omicidio di quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri del Cosentino in Calabria, i due soggetti connazionali delle vittime sono stati portati in questura e interrogati. Il versante ionico calabrese è una zona di campi agricoli e braccianti. Il sospetto è che l'omicidio sia legato al caporalato. E alle 8.47 minuti si conclude questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10.30. A tutti una buona giornata e un buon 2 giugno, buona festa della Repubblica.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. Open up a bottle. Close the shades.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: 10 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 10.30. Sono in stato di fermo i due cittadini pakistani interrogati dalla procura di Cosenza per la morte di quattro loro connazionali ieri in un distributore di benzina nella località di Amendolara. Secondo il video dell'impianto di videosorveglianza, le vittime sono state bruciate vive dopo che le porte dell'auto nella quale si trovavano erano state bloccate. Per i due fermati l'accusa di omicidio pluriaggravato. Sono almeno 13 morti degli attacchi russi sull'Ucraina di queste ultime ore. Le vittime sono state a Kiev e Dnipro, ma i bombardamenti hanno interessato anche altre città. In alcuni casi le squadre di soccorso sono ancora al lavoro alla ricerca di eventuali superstiti. A Kiev sono stati colpiti anche edifici residenziali. Testimoni sul posto hanno parlato anche a Radio Popolare di fortissime esplosioni e grosse colonne di fumo nero sul centro della capitale ucraina. Zelensky ha detto che Mosca ha lanciato 650 droni e più di 70 missili. Il Ministero della Difesa russa ha comunicato di avere centrato tutti i suoi obiettivi, specificando obiettivi militari. Nel sud del Libano ancora attacchi reciproci tra Hezbollah ed esercito libanese e esercito israeliano. Secondo i media locali, i raid israeliani hanno fatto anche delle vittime. Solo ieri sera Trump aveva annunciato la risposta positiva delle due parti a una sua proposta di tregua. La tregua però è solo parziale, niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Questa mattina intanto i media iraniani comunicano che Teheran stia ancora valutando l'ultima proposta americana per mettere definitivamente fine alla guerra. Sono in corso le celebrazioni per l'80° anniversario della Festa della Repubblica. A Roma il presidente Mattarella, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni, compresa la presidente del Consiglio Meloni, è stato all'altare della patria e in questi minuti è arrivato ai fori imperiali. Il 2 giugno è il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha detto il capo dello Stato. Libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi, sono invece alcune delle parole di Giorgia Meloni. In Calabria i vigili del fuoco hanno ultimato poco fa i controlli dopo la scossa di terremoto in mare davanti ad Amantea, provincia di Cosenza, nel Tirreno. Non ci sarebbero stati danni, il sisma è stato di magnitudo 6.2. Sono le 10.35, con le notizie ci risentiamo alle 13. Una buona giornata.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
8: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
9: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca. Eventi CEM.it.
10: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità. Corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
11: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte e musica per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione Bibois con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la Piccola Orchestra dei Popoli e tanti altri.

0: La biodiversità?
1: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
0: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Meteo.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. I saw her once, twice, three times.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: .30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Le operazioni dell'IDF nel sud del Libano proseguono e si estenderanno con raid mirati contro i sobborghi meridionali di Beirut nel caso di attacchi di Hezbollah in territorio israeliano. Lo ha detto il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, che ha specificato che la Casa Bianca ha dato il via libera a colpire Daieh, storica roccaforte di Hezbollah, a Beirut, se il gruppo sciita prenderà di mira il nord di Israele, come ha spesso fatto dall'inizio della guerra. Parole queste che arrivano dopo che ieri Donald Trump aveva annunciato di aver convinto sia Benjamin Netanyahu che Hezbollah a fermare gli scontri. Nella realtà l'accordo prevedrebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Nel sud del Libano ci sono stati almeno 8 morti e Tel Aviv ha parlato in queste ore di diversi attacchi missilistici e con droni provenienti proprio dal Libano.
3: Il negoziato tra Stati Uniti e Iran si sta impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere stati posti in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump e non ha inviato una risposta. Ci spostiamo nella striscia di Gaza, dove oggi ci sono stati 3 morti e successo in seguito ad attacchi con droni da parte di Israele, nonostante la tregua, almeno su carta, attualmente in vigore.
2: In Ucraina sono almeno 18 i morti, più di 100 i feriti degli attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Il bilancio è ancora provvisorio perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Proprio su Dnipro c'è stato un raid anche poco fa. La città aveva proclamato subito prima il lutto cittadino per domani dopo le prime vittime. Le autorità ucraine hanno inoltre ordinato l'evacuazione di più di 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'ulteriore avanzata russa.
3: La Costituzione è la nostra casa comune, così il presidente Mattarella, in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni del 2 giugno andranno avanti fino a stasera con un evento conclusivo al Quirinale. In mattinata il presidente e gli altri rappresentanti delle istituzioni sono stati all'altare della patria e alla tradizionale parata militare. In un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con l'Italia per l'aumento delle spese militari. Gli Stati Uniti apprezzano l'impegno di Giorgia Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz, per la stabilità in Medio Oriente e il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha scritto Rubio. Siamo grati per l'ospitalità offerta a quasi 30.000 militari statunitensi, ha concluso il segretario di Stato americano.
2: C'è un superstite della strage di braccianti, dei braccianti trovati carbonizzati in un'auto ieri nel Cosentino in Calabria. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo è stato intervistato dal telegiornale Rai della Calabria e nel video compare con le braccia fasciate. Ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto hanno mostrato due persone bloccare le portiere dell'auto, mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Due persone sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. Le 4 vittime sono rimaste bruciate vive e sembra trovare conferme l'ipotesi iniziale che si trattasse di braccianti sfruttati nei campi agricoli. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha detto l'uomo sopravvissuto alla strage.
3: Nel Varesotto ci sono stati un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore a causa di frane e allagamenti provocati dalle forti piogge di stamattina. A Milano i livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono in salita per il temporale di stamani, al momento senza esondazioni. Fino a mezzanotte c'è allerta meteo gialla.
2: Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Un

0: Quanto è alta la Torre di Pisa?
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buonasera, le notizie di Popolare Network. Israele ha denunciato attacchi missilistici e con droni provenienti dal Libano. Ieri Donald Trump aveva annunciato di aver convinto sia Benjamin Netanyahu che Hezbollah a fermare gli scontri. Nella realtà l'accordo prevedrebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Ma poco fa il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, ha specificato che la Casa Bianca ha dato il via libera a colpire da IE storica roccaforte di Hezbollah a Beirut in caso di attacchi del gruppo sciita contro il nord di Israele. Resta dunque il rischio di un raid sulla capitale libanese, mentre nel sud del Libano proseguono sia i bombardamenti che le operazioni di terra dell'IDF.
3: E anche a causa del conflitto armato in Libano, il negoziato tra Stati Uniti e Iran si sta impantanando. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere stati posti in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump e non ha inviato una risposta.
2: In Ucraina è salito a 21 il bilancio degli attacchi di morti negli attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Sono più di 100 i feriti. I numeri potrebbero aumentare perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Tel Aviv, Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le strutture civili distrutte o danneggiate, Mosca ha detto di aver colpito obiettivi militari. Dopo questi attacchi, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di più di 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'avanzata russa.
3: La Commissione europea annuncerà la flessibilità per gli investimenti nell'energia. Fonti vicine al dossier da Bruxelles hanno fatto sapere che all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, per questo triennio ci sarà la possibilità di introdurre deroghe fino a uno 0,3% l'anno del PIL. Non ci sarà quindi una deroga aggiuntiva, ma uno spazio di flessibilità all'interno del perimetro dell'1,5% del PIL annuo, già previsto per quanto riguarda le spese militari. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili, ha fatto sapere la Commissione. L'annuncio di Bruxelles riguarda da vicino l'Italia. Poco più di 2 settimane fa Giorgia Meloni aveva scritto una lettera alla Commissione per chiedere di trattare l'emergenza energetica con la stessa flessibilità riservata alle spese militari. La Commissione non invierà una risposta scritta.
2: La Costituzione è la nostra casa comune, così il presidente Mattarella in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni del 2 giugno andranno avanti fino a stasera con un evento conclusivo al Quirinale. In mattinata il presidente e gli altri rappresentanti delle istituzioni sono stati all'altare della patria e alla tradizionale parata militare. In un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con l'Italia per l'aumento delle spese militari. Gli Stati Uniti apprezzano l'impegno di Giorgia Meloni per la sicurezza marittima Hormuz, per la stabilità in Medio Oriente e il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha scritto Rubio. Siamo grati per l'ospitalità offerta a quasi 30.000 soldati statunitensi, ha concluso il segretario di Stato americano.
3: C'è un superstite della strage di braccianti trovati carbonizzati in un'auto ieri nel Cosentino, in Calabria. Un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto hanno mostrato 2 persone bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. 2 persone sono state fermate per omicidio pluriaggravato. Le 4 vittime sono rimaste bruciate vive e sembra trovare conferme l'ipotesi iniziale che si trattasse di braccianti sfruttati nei campi agricoli. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha detto l'uomo sopravvissuto alla strage.
2: Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Hello.

dog home. Take a dog home to you. Watch out, watch out. Let me.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20. Mm-hmm.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Meteo.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: buonasera da Martino Fiumi. Sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Almeno 8 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani nel sud del Libano, 4 solo in un attacco a tiro vicino a un ospedale che è stato danneggiato. Per ora Netanyahu ferma gli attacchi su Beirut dopo la richiesta di Trump, ma minaccia di riprenderli se Hezbollah non cesserà di bombardare Israele. La situazione in Libano mette a rischio le trattative tra Stati Uniti e Iran. A Roma stanno per finire i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. Quello del 2 giugno 46 fu anche il primo voto nazionale delle donne in Italia. Mentre nel Cosentino due persone sono state fermate per la strage dei braccianti uccisi in un incendio, un sopravvissuto racconta delle minacce per farli lavorare senza un compenso. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano che nelle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 8 persone. Uno dei raid ha colpito un'area vicino all'ospedale Jabal Amel a Tiro, danneggiando la struttura e ferendo almeno 127 persone. Sentiamo la testimonianza di Alice Frongia, responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
1: Abbiamo deciso di venire stamattina un attimo a vedere com'è la situazione al sud e anche insomma per vedere come sta il team, considerando appunto l'attacco a Jabal Amel Hospital, che è un ospedale che noi supportiamo fin dall'inizio del conflitto. Il dipartimento che è stato più danneggiato è la terapia intensiva e la radiologia, e in più c'è anche una sala operatoria che non è più agibile perché è crollato un muro. Non è la prima volta che un ospedale che supportiamo viene comunque danneggiato da bombardamenti. Solo la settimana scorsa un altro ospedale, sempre a Tir, Hiram Hospital, è stato danneggiato più o meno allo stesso modo, cioè il target era molto vicino all'ospedale e questo ha provocato danni, e anche in quel caso 13 persone che lavoravano all'interno dell'ospedale sono rimaste ferite. Come puoi immaginarti, è una condizione in cui già si lavora con molta difficoltà e ovviamente questo tipo di attacchi di sicuro non facilita il lavoro del personale sanitario.
0: Per ora l'esercito israeliano avrebbe fermato gli attacchi contro la zona sud della capitale libanese Beirut. Questa condizione è stata richiesta da Trump nell'accordo annunciato ieri che prevederebbe anche lo stop degli attacchi di Hezbollah contro Israele. Il governo di Tel Aviv ha già denunciato raid provenienti dal Libano e minaccia di colpire di nuovo Beirut se Hezbollah continuerà ad attaccare il territorio israeliano. Sulla valenza dell'accordo sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
2: L'annuncio di Trump era un po', diciamo, doroteo, perché dicevo: ho chiamato Netanyahu, assicura che non ci saranno soldati israeliani a Beirut e Hezbollah vuole la tregua. E sono tre cose diverse, perché comunque l'intenzione non era entrare fisicamente a Beirut ma bombardarla. Secondo, non c'è nessuna tregua tra Israele e Hezbollah, però effettivamente pare che queste parole di Trump abbiano portato Netanyahu a fare marcia indietro sul bombardamento su Beirut, però non vedo un contenimento sensibile. La posizione del governo israeliano è: noi non tocchiamo Beirut, ma solo se Hezbollah pianta di bombardarci. A quel punto, visto che effettivamente Hezbollah sta bombardando, loro si sentirebbero liberi di bombardare Beirut. È un po' un gioco da cui non si esce, perché se Israele ha il permesso di continuare ad attaccare tutto tranne Beirut e Hezbollah continua a bombardare, a questo punto l'impegno su Beirut, su Dahieh, è nullo. Sta consolidando una situazione in cui Israele sta occupando nuovi territori, parte della Siria, oltre al Golan, che era già occupato prima. La linea gialla di Gaza, questa penetrazione del Libano. Se queste invasioni si trasformano in occupazioni a lungo termine, può anche essere che è quello che vuole Netanyahu, però mi sembra un po' strano, perché poi, cioè, tu come li tieni fisicamente tutti questi territori?
0: E in questo contesto a Washington è iniziato oggi il quarto round di colloqui tra le delegazioni di Israele e Libano. Nei negoziati però non partecipa, lo ricordiamo, Hezbollah. Intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran si stanno impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump. Il presidente ucraino Zelensky in serata ha detto che potrebbero esserci nuovi attacchi russi sul paese nelle prossime ore. Dalla notte scorsa i raid di Mosca hanno ucciso 22 persone, tra cui due bambini, e ne hanno ferite almeno 130, ha detto il presidente. Ma le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie, colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le strutture civili distrutte o danneggiate. Mosca ha detto però di aver colpito obiettivi militari. Su questi nuovi raid russi ascoltiamo Piero Meda, responsabile paese in Ucraina di WeWorld.
3: Sono state attaccate infrastrutture civili, quindi palazzi come sempre, la popolazione va di massa negli shelter, quindi nei rifugi, nelle metropolitane. Gli ucraini si stanno aspettando questa tipologia di attacchi che ormai sono iniziati da un paio di settimane dopo alcuni attacchi mirati che l'Ucraina ha fatto verso la Russia. Però ogni volta questi attacchi sono sempre più prolungati, durano tutta la notte, quindi sono anche psicologici, ma soprattutto stanno iniziando a usare molti missili e quindi uccidere tante persone, tra cui bambini. Quando si parla di diplomazia non è ancora così facile che la popolazione ci creda, perché siamo entrati nel quinto anno di guerra e ad oggi non si vedono passi avanti, non si vedono soluzioni definitive o provvisorie nel breve periodo.
0: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia rimarranno in carcere in Libia. Lo ha deciso oggi il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono ancora i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali. Sono stati intrappolati in un'auto e poi bruciati vivi. Volevano ribellarsi allo sfruttamento. C'è un superstite nella strage di 4 braccianti trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. È un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino e ha spiegato: ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto. Due persone originarie del Pakistan sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto mostrano i responsabili bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Sentiamo Caterina Vaiti, segretaria generale della FLAI regionale, che si occupa di lavoratori agricoli.
4: La prima reazione è stata sgomento, nel senso che non sapevamo a cosa ricondurla, non si capiva se effettivamente lì al distributore di benzina si era incendiata, poi come ho cominciato ad arrivare i video, anche il video è agghiacciante, vedere queste persone che lottano per poter uscire e poter salvarti. Col passare delle ore emergevano elementi, cioè un misto di sentimenti, nonostante tutto ciò che facciamo, di impotenza rispetto a un qualcosa che sta dilagando sempre più e dove che noi non riusciamo a fermare. Abbiamo combattuto insieme alla politica per avere la 199, la legge 199 rispetto allo sfruttamento nel mondo del lavoro, al caporalato, però è una legge monca, quindi chiediamo un potenziamento della legge nella funzione preventiva. Ognuno deve guardare a questo fenomeno con la rabbia giusta per poterlo risolvere.
0: È iniziato poco fa lo spettacolo Fuori dal Quirinale, che conclude i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. La Costituzione, la nostra casa comune, è stato il messaggio del presidente Mattarella durante la giornata in cui è stato ricordato il referendum che il 2 giugno 1946 disse no alla monarchia e fu anche il primo voto nazionale alle donne. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
5: Tra poco la festa della Repubblica si concluderà fuori dal portone del Quirinale e proiettato in 23 città, come si era imposto Mattarella nel discorso di fine anno quando aveva annunciato che gli 80 anni dalla nascita della Repubblica sarebbero stati una festa di popolo. Il capo dello Stato per l'occasione ha moltiplicato i suoi messaggi, anche in un incontro con i giovani, durante il quale si è detto convinto che la Repubblica in questi decenni ha corrisposto a quanto ci si attendeva, le aspettative che quel voto espresse, soprattutto nella crescita dei diritti. Si è detto ottimista, ma malgrado l'ottimismo di ombre ce ne sono parecchie, sia nei diritti come il lavoro, ad esempio, anche nella stretta attualità. Questa mattina la parata militare si è svolta nel clima di festa, ma anche con le nubi di due guerre che non finiscono, con Rubio che, mentre marciavano i soldati in armi, si è complimentato con Meloni per l'aumento delle spese militari, e poi l'assenza di Salvini. Le divisioni nel governo sugli armamenti era evidente. In un incontro con i giovani Mattarella è tornato su questo punto, ricordando che più volte si sono sfiorate nuove guerre, ma il multilateralismo è servito a scongiurarle, e questo ciò che serve invece di un solo uomo al comando, dice. Una specie di filo sembra quello che Mattarella vuole unire da quel 2 giugno 46 ad oggi, in termini di speranza, un vincolo di appartenenza e di solidarietà. Nell'incontro con i giovani parla di immigrazione, le seconde generazioni, ragazzi nati in Italia e che tali si sentono. Per Mattarella va tutto nell'alveo della storia italiana, popolo di emigrazioni. Ci sono stati episodi violenti, dice, ma appartengono alla patologia della società e non vanno confusi. Si chiude quindi l'80° anniversario della nascita della Repubblica e del primo voto delle donne, una compiuta svolta democratica, un nuovo patto civile, ha detto Mattarella, nato dalla resistenza e sulle basi solide della Costituzione. Linea allo studio.
0: La Commissione europea apre alla flessibilità chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. Non ci saranno però margini per favorire il consumo di combustibili fossili, né una deroga che andrà ad aggiungersi a quella già prevista per le spese militari, cosa che invece la Presidente del Consiglio aveva sostanzialmente chiesto nella lettera inviata a Bruxelles poche settimane fa. La flessibilità sarà limitata a delle condizioni che saranno precisate domani. Il servizio.
6: A Bruxelles si lavora verso una risposta parzialmente positiva alla lettera rivolta dalla Premier Meloni alla Commissione europea, con aperture verso una certa flessibilità per le misure contro il caro energia. Secondo quanto trapela dal gabinetto von der Leyen, domani dovrebbe arrivare l'ok a maggiore spazio di bilancio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa. Non sarà una risposta scritta, ma farà parte del pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. La flessibilità dovrebbe essere limitata agli investimenti capaci di accelerare la transizione dalle fonti fossili, esattamente come richiedeva non l'Italia ma la Spagna. Niente sussidi per consumi di petrolio e gas, né rifinanziamento del taglio delle accise. La riflessione sull'estendere la flessibilità di bilancio in realtà non è mai stata scartata da Bruxelles, ma sta evolvendo con gli sviluppi della guerra in Medio Oriente. La soluzione per il triennio 2026-2028 sarebbe una flessibilità temporanea dello 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5, destinata specificamente a misure come incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche ed efficienza energetica. Non ci si aspetta un ampio ricorso a questa clausola temporanea, ma l'Italia senza dubbio lo farà, ritagliando lo 0,3% all'interno dell'1,5 generale. Si tratterebbe di circa 7 miliardi all'anno, ma va precisato, non sono fondi risparmiati dalla difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

date sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi.

Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

0: Yes.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.